Nyala ya hatin dua. Tenama suak tin dua. Asai kempeman apua. Padi tuai nyala gali. Tenama suak gali. Sek marai duri. Ridan tamawai.